0: camicia da notte.
1: How do you sleep? With pyjamas or night go?
2: Night. I sleep only in two drops of French perfume.
1: Solo con due drops di pronunciamento.